Stefania, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

la fila, de celo ute vivero, ute pipila, se lo moro, la momilla, mia mila.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.